giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova. Radio Padova di notte.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Sono le 5 e 8 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: sono le 6:09.
1: Pronti per una nuova settimana, ben trovati, buongiorno, buon lunedì 11 maggio. Max Dupré a darvi il buongiorno e inaugurare questa nostra nuova settimana insieme. Vi diamo il buongiorno, lo facciamo con Neck in apertura e con la sua Anno Zero.

In rapida sequenza NEC con l'anno zero e poi Fiorella Mannoia con i treni a vapore per iniziare questa nuova settimana insieme. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, il nostro rituale appuntamento del mattino con tanta informazione e le curiosità legate alla data di oggi, 11 maggio. Guarderemo tra poco il nostro almanacco, la nostra agenda e poi via con le previsioni meteo del giorno e perché no, anche l'oroscopo, le previsioni astrologiche del giorno con la nostra cara Venusia, che ringraziamo e salutiamo. Insieme fino alle 9, si diceva, tantissima musica da ascoltare insieme e anche tra le canzoni quelle che saranno protagoniste della prossima stagione estiva. Sicuramente lo sarà quella di The Colors a Radio Padova con Rolling Stones.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova. Pink Run, la marea rosa non si ferma. Oltre 6.500 donne di corsa per l'hospice pediatrico. A Padova la pioggia non ha fermato la 17ª edizione della corsa solidale femminile. Parte del ricavato sosterrà un progetto innovativo sul monitoraggio del sonno nei bambini seguiti dalle cure palliative pediatriche. A Venezia ora antivirus, nessun allarme in Italia, i 4 passeggeri stanno bene. Tra loro un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile, ora in quarantena a Padova. Il Ministero della Salute rassicura, virus a basso contagio, lontani davvero da una pandemia. Vicenza, Valli del Pasubio, scontro tra auto e bicicletta, ciclista finisce in ospedale, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso. Carambola tra due auto invece a Treviso, a Montebelluna, una finisce ribaltata, 3 feriti lievi. Come dicevo, nella tarda mattinata di ieri, 2 auto si sono scontrate tra loro in via Palmiro Togliatti, nei pressi dell'ospedale di Montebelluna. I pompieri hanno soccorso 2 donne e un uomo rimasti praticamente illesi. Sul posto anche i carabinieri. A Rovigo adesso vince di poco il Petrarca, a Rovigo si gioca l'accesso alla finale domenica al Battaglini. I tutti neri alzano le barricate e sfruttano l'indisciplina della Femmici Z Rovigo nella ripresa, ma arriveranno in Polesine con un esiguo vantaggio. Belluno, bimbo travolto a Sedico, sospeso ogni evento, in lutto tutto il paese. La giunta comunale ha chiesto di annullare le manifestazioni, il sindaco Roldo, gesto di rispetto per il dolore della famiglia di Lucas. E infine Verona, infermiere aggredito, nuovo fatto di violenza al pronto soccorso, sarebbe poi lo stesso uomo. Denunciato un episodio che si sarebbe verificato sabato all'ospedale di Borgo Trento. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare e allontanare l'aggressore. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: La voce di Sara Toscano con Maledetto Ti Amo, la voce di Daniele Berlusconi ora invece per sapere come sarà questo inizio di settimana.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo dalla perturbazione con piogge, rovesci, acquazzoni anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Nei gorgheggi e nei virtuosismi vocali mi ricordava molto Antonella Ruggero, in realtà era Elisa con Marrakesh a Radio Padova, Ritmo Italiano. 7:43 del mattino, volevo raggiungere con un saluto, un pensiero i pendolari all'ascolto in attesa dei mezzi pubblici, come Matteo per esempio, che è in centro ad aspettare il bus che lo porta a scuola. Buon inizio di settimana Matteo, e con l'occasione a tutti gli studenti che si stanno recando verso gli istituti. Manutenzione e innesti, leggo a proposito di mezzi pubblici, con le nuove linee a Padova, tram fermo da metà giugno a fine agosto. La cosa non interesserà molto gli amici studenti, perché in quel periodo saranno a casa per le vacanze estive, ma per molti altri che invece si spostano per motivi di lavoro sarà necessario fare il punto della situazione. E lo stop più lungo, faranno sapere, verrà sostituito però dagli auto snodati. I mezzi insomma non mancheranno. Dal 10 giugno via l'orario estivo sul modello dello scorso anno, quindi ancora emergenza, ancora lavori sulle linee in attesa che tutto venga poi alla fine completato. Intanto, a proposito di tram, a Padova si va verso la zona industriale. Affidato lo studio per il tragitto, l'Interporto realizzerà un'indagine per capire se portare il Traslor, e quindi il tram, o dei bus a rapid transit, possibile un innesto in qualche modo, un collegamento da via Venezia affiancato ai binari della ferrovia fino a Corso Stati Uniti. Potrebbe essere una buona soluzione per quanti lavorano in zona industriale e non sanno come arrivarci.
1: Ritmo Italiano.

tu, l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: per alcuni tennisti è come una favola questo torneo di Roma, questi internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Lo è sicuramente per Andrea Pellegrino e per Mattia Bellucci, ben più abituati invece Lorenzo Musetti e Jannik Sinner ad arrivare alle fasi più calde del torneo al quale partecipano. Ieri è stata una giornata importante, speravamo in un risultato positivo anche nella serata di ieri. Una delle ultime partite, anzi credo l'ultima della giornata, era con Matteo Arnaldi, che ha sognato per un attimo di passare il turno. Oggi l'appuntamento è in campo con Andrea Pellegrino alle 12.10 circa, non prima di quell'ora. Poi Matteo Bellucci invece è atteso alle 11 con invece il clou, se volete anche il più atteso, Jannik Sinner, in campo intorno alle 15 nel pomeriggio. Staremo a vedere anche le condizioni del tempo, perché ieri hanno condizionato diversi incontri. Nella fine settimana la pioggia si è alternata a momenti di sole e di cielo sereno, quindi vedremo come sarà la giornata anche dal punto di vista meteo. Intanto 7.53 minuti, torniamo alla musica con Stupendo di Vasco Rossi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it. C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio positivo al virus, uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata, Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano e il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
2: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darderi, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e due minuti.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buongiorno amici.
7: Cielo coperto e piogge diffuse a nord-est, è così che inizia questa nuova settimana di maggio. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Adesso con Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.

0: Un'emozione per sempre, la voce di Eros Ramazzotti a Radio Padova per augurarvi ancora la buona giornata, il buon avvio di giornata e un saluto a quanti stanno viaggiando con la nostra musica, magari verso un aeroporto, avevano in programma e hanno in programma un volo e oggi dovranno fare i conti con questo sciopero del trasporto aereo in Italia, una giornata di forte turbolenza per usare un termine appropriato visto che stiamo parlando di aerei, a causa di questa serie di scioperi coordinati che coinvolgono controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Questo potrebbe creare dei seri problemi. Ci sono delle fasce di garanzia come per quanto riguarda altri scioperi dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma bisogna vedere poi come andranno considerate da parte dei controllori di volo, del personale dei centri di controllo aerea delle città più importanti e vedremo se insomma si riuscirà a viaggiare senza grossissime difficoltà. Consigli per i viaggiatori? Beh, se avete un volo programmato per oggi, verificate lo stato del volo, fatelo online consultando direttamente il sito della vostra compagnia aerea o l'app ufficiale prima di recarsi in aeroporto. C'è il diritto al rimborso in caso di cancellazione, lo ricordiamo, la compagnia deve offrire la riprotezione su un altro volo o il rimborso integrale del biglietto. Fate valere naturalmente i vostri diritti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi lunedì 11 maggio 2026. Ariete, Marte è sempre nel segno, pertanto vi sentite determinati. Bene il lavoro o lo studio, ricchi di passionalità gli incontri amorosi e voto 8. Toro, il buon aspetto della luna renderà più chiare le capacità comunicative che Mercurio nel segno vi incoraggia ad utilizzare sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 8. Gemelli, Venere e Urano nel segno sembrano volervi invitare a portare cambiamenti soprattutto nella sfera dei sentimenti, ma oggi ad osteggiarvi potrebbe esserci la luna dissonante, perciò siate riflessivi con il voto 7. Cancro, la vostra situazione professionale è in costante miglioramento grazie a Mercurio positivo e oggi, visto che anche la luna sarà dalla vostra parte, avrete modo di agire senza fretta. Voto 7. Leone, grazie a Marte, sempre in ottimo aspetto, non difettate di coraggio, tuttavia non sempre è possibile risolvere eventuali difficoltà con la forza. In questo periodo, infatti, sarebbe meglio usare l'astuzia. Riservate la passione per le faccende di cuore con il voto 8-. Vergine, l'ottimo aspetto di Mercurio garantisce buoni successi in ambito lavorativo. Poco sereno, oggi per la luna dissonante, il dialogo di coppia e il voto è 7. Bilancia, è sempre la vita familiare il punto focale di questi giorni, grazie a Venere positiva, anche se ai fatti è meglio preferire la comunicazione verbale, così da non dare impressioni errate causate da atteggiamenti che potrebbero sembrare troppo repentini. E voto 7. Scorpione, le relazioni affettive in questo periodo non vi causano problemi, mentre sono i rapporti di lavoro ad essere complicati da Mercurio in opposizione. Tuttavia, la luna amica oggi renderà tutto un po' più facile. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza di Marte vi dona tanta energia. Fatene buon uso al lavoro, senza scordare di riservarne un po' anche per pacificare il clima familiare. E il voto è 7+. Capricorno, lunedì proficuo per il lavoro o lo studio. E grazie al buon aspetto della luna, anche in amore avrete modo di vivere momenti con belle emozioni. Voto 8. Acquario, la dissonanza di Mercurio potrà ostacolare la volontà di seguire le vostre aspirazioni in ambito lavorativo. Bene in compenso la vita affettiva e voto 8-. Pesci, protagonisti di un periodo appagante per gli affari, dovreste approfittare della luna nel segno per rivedere i vostri atteggiamenti con coraggio e sincerità in amore. Voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Niente a che fare con quello di Ravel. Bolero, Claudio Baglione, Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 e 20 minuti. Tra poco invece ci colleghiamo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: La 40ª Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
8: Vederci bene è uno stile di vita.
9: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
8: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
10: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
12: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su duepuntieventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
13: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
14: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
13: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
15: Radio Padova.
16: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
17: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata sui territori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prudenza anche per i lavori in corso sul raccordo aeroporto Tessera in direzione aeroporto tra il bivio per la A27 e Venezia Aeroporto. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Buon viaggio con Radio Padova!

Emma Ercomi su Radio Padova con Vacci Piano. Buona mattinata a tutti. Adesso parliamo di prezzi delle case, però non sono case normali, sono micro case che vengono vendute nei centri storici, in maniera particolare al nord Italia, a Milano, a prezzi che vengono definiti folli, circa dai 10, 15, 17, 18 mila euro al metro, e sono case sotto i 15 metri quadrati, quindi basta un attimo per fare il prezzo. Ma molti di questi spazi minuscoli non si vendono per essere vissuti, ma per essere messi a reddito, ad esempio a studenti, affitti brevi, e Milano è talmente attrattiva che si accetta di comprimere tutto, tranne il prezzo, e dietro c'è un mix di investimento e necessità, perché da un lato c'è chi punta alla rendita, dall'altro chi accetta metrature minime pur di avere un indirizzo in città. Certo che essere disposti a spendere 150-200 mila euro per vivere in una stanzetta con un bagno minimo è veramente incredibile per tantissime persone, per qualcun altro invece può essere anche una soluzione abitativa temporanea spendibile da questo punto di vista. Ognuno è libero di fare quello che vuole, certo ci sono delle regole. Bentrovati su Radio Padova con la nostra musica nuova, Rocco Hunt adesso, e questa è La più bella del mondo. Dico

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: donne lo sanno, Ligabue su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra pochissimo appuntamento con la nostra redazione, le ultime notizie in diretta, prima Tiziano Ferro e Giorgia. E questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty, dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale, erano a bordo di due diverse moto, polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
5: Così stanco da non dormire. Le 2 di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare. O stare fermo e sentirti respirare.

0: Se vi piace la grande musica italiana, questa è la radio giusta. Lucio Dalla su Radio Padova, Stella di Mare. Benvenuti da Luca Lazzari. Adesso pronti ad ascoltare tre canzoni, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è di Fulminacci e si intitola Stupida Sfortuna.
1: Tre canzoni in fila.

0: La musica nuova di Rove a Radio Padova con Femmina, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Il prossimo arriverà più tardi, subito dopo le 11. Tra poco ancora la nostra redazione, l'aggiornamento viabilità sulle autostrade a nord-est, e prima c'è anche Ernia e questa è Berlino.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix,
0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
3: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco.
6: Anche se ti ho detto basta, quante volte sei tornata?
5: 3 luglio, Negramaro.
7: Meraviglioso, ma come non ti accorgi?
5: 9 luglio, Francesco Gabbani.
8: È solo una...
5: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la lancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Vederci bene è uno stile di vita.
12: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
11: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
13: Ecco, è successo. E ora che si fa?
14: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
15: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
16: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
17: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
16: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
18: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
19: Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento dalla nostra redazione. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, dunque per due notti consecutive, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene, ma anche per chi proviene da Rovigo e si deve immettere in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
18: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Buon viaggio con Radio Padova.
21: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La festa di Serena Brancale con Levante e Delia a Radio Padova, il mio paese. Buona mattinata a tutti e adesso parliamo, a proposito di paesi, parliamo di abitudini alimentari e di prezzi, perché è stato scoperto che mangiare fuori a Bolzano è sempre di più un piccolo lusso. È da questo punto di vista una delle città più care d'Italia, non solo per la percezione diffusa tra residenti e turisti, ma anche per i numeri. Allora, il capoluogo Alto Atesino si conferma stabilmente tra le città più care d'Italia quando si parla di ristorazione quotidiana. Il risultato è netto: Bolzano è la città più cara del paese, con uno scontrino medio che sfiora i 15 euro. Il dato più interessante non è solo il prezzo medio, ma la trasformazione culturale che racconta. La pizza, da sempre simbolo di accessibilità, sta cambiando posizione nel mercato. Praticamente mangiare una pizza a Bolzano è carissimo, in molte città si va tra i 10 e i 12 euro, qui stiamo stabilmente sopra i 15 euro e si arriva anche a 19 euro per pizza e bibita. Dietro questi rincari non c'è un'unica causa, ma un mix di fattori strutturali. Secondo gli operatori del settore incidono soprattutto il costo elevato dell'energia, i prezzi immobiliari tra i più alti d'Italia e l'aumento delle materie prime e dei salari, ma questa, come dicevamo, è una tendenza che si sta diffondendo un po' dappertutto in Italia. Bentrovati con la nostra musica su Radio Padova, un classico, Vasco Rossi, e questo è Cambiamento.
1: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu stia viaggiando con...

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Madame e Marrakesh insieme, musica nuova a Radio Padova, volevo capire. Tra pochissimo invece, come ogni ora, appuntamento con la nostra redazione, aggiorniamo le notizie sportive, prima Gue con Rose Villain e questa è Oh Mamma Mia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
0: Ottica Elle Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottica Elle Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore.
2: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: A due turni dal termine della Serie A Bagar Champions cade il Milan, raggiunto al quarto posto dalla Roma, San Siro 3-2, Atalanta, Max Allegri.
2: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
1: Festa Como, per la prima volta in Europa vince la Cremonese a meno 1 dal Lecce quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, nei sedicesimi alle 15, Sinner-Popirin, in campo anche Bellucci-Pellegrino con Bolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria. Resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. MotoGP in Francia, trionfa Aprilia con Martin davanti al leader mondiale Bezzecchia, più uno sullo spagnolo. Intanto, dopo la caduta nella sprint, doppia operazione per Marc Marquez, che potrebbe tornare in pista il 31 maggio alla Mugello. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: LDA e H7 insieme sono tornati dopo l'esperienza di Sanremo, una canzone per la prossima estate che si intitola Santa. Benvenuti, pronti adesso ad ascoltare tre canzoni italiane, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è di Negramaro, si intitola Diamante.
1: Tre canzoni in fila.

L'ossessione di Samurai J su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra un attimo invece aggiorneremo la situazione meteo sulla nostra regione. Prima un classico, Max Gazzè, e questo è Il timido ubriaco.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Senza fare sul serio, Malika Ayan su Radio Padova, Ritmo Italiano. E adesso parliamo di giovani studenti che decidono di abbandonare il corso universitario. Per una matricola la cosa è veramente importante. Spesso decidono di cambiare strada non soltanto per aver sbagliato un esame, ma perché si rendono conto nel primo periodo di aver sbagliato proprio scelta. L'abbandono universitario non è un gesto eclatante, è un processo lento, quasi invisibile. Allora, i dati raccolti parlano chiaro. Più del 15% degli iscritti cambia rotta o lascia già nel primo anno, ma ridurre tutto quanto a una semplice percentuale rischia di semplificare troppo. Per anni si è detto ai ragazzi che scegliere l'università significava investire sul futuro. Però qualcuno si chiede: quale futuro? Molte matricole arrivano all'iscrizione con un orientamento fragile, spesso costruito anche per esclusione oppure anche per pressione esterna della famiglia, degli amici. Il risultato è un paradosso: iniziano a studiare qualcosa che non è nelle loro corde, non è mancanza di impegno, è assenza di identificazione. E l'università, da questo punto di vista, ha codici che sono impliciti, diversi dagli studi superiori. Ad esempio, richiede autonomia, gestione

tempo, capacità di reggere la solitudine dello studio, e per chi non è preparato a questo salto l'impatto è disorientante, ed è per questo che molti ragazzi, nonostante abbiano voglia di studiare, si rendono conto di aver sbagliato corso universitario, ad un certo momento cambiano idea. Da questo punto di vista la serenità sarebbe la cosa più importante, lasciarli decidere in autonomia, magari aiutandoli ma non indicandogli una strada che sembra più facile a chi invece il consiglio lo dà. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova Cioffi insieme a Noemi, e questa è Farfalla.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Achille Lauro su Radio Padova, Comuni Immortali. Buona mattinata da Luca Lazzari. Adesso musica nuova, scopriamo una hit e questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio! Dito nella piaga su Radio Padova. Ed è così che io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco le ultime notizie, ma adesso c'è Francesco Gabbani. E questa è Dalla mia parte.
2: La strada era un miraggio.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
2: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
2: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Buongiorno amiche e amici, buongiorno e bentrovati su Radio Padova Ritmo Italiano. Ovviamente apriamo i battenti del Ciao Cri con me Cristina Dori e intanto diciamo anche grazie a Nek che ci ha fatto cantare a squarciagola Lascia che io sia. Come sempre ho il piacere di dirvi quella che è la giornata mondiale. Oggi lunedì 11 maggio è la giornata mondiale perfetta per me, la giornata dell'orientamento. È celebrato ogni anno l'11 maggio e promuove l'orienteering come sport educativo e accessibile a tutti. Nato nei paesi scandinavi all'inizio del XX secolo, questo evento mira ad avvicinare giovani, scuole e famiglie a questa disciplina che unisce corsa, natura e capacità di risoluzione dei problemi, spesso definita lo sport dei boschi o della famiglia. E devo dire che per quanto riguarda l'orientamento, sicuramente io dovrei andare a fare uno di questi corsi, perché credetemi, non c'è nessuno peggio di me sulla capacità di non orientarsi, anzi meglio di me, perché proprio non ce la faccio. Credo di essere stata programmata senza la bussola che tutti noi esseri umani abbiamo nel cervello. Comunque non importa,

Laura Pausini qui a Radio Padova Ritmo Italiano, il pezzo del 2015, Simili, e arrivano invece loro due, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Come nei film, il loro singolo nuovo che a me piace sempre di più.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
7: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente un ben trovati a voi tutti all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Vi informo inoltre che nella notte di domani, in direzione Venezia, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Una grande soddisfazione secondo me per Tommaso Paradiso che ci regala i romantici, grande soddisfazione perché credo non si aspettasse di avere un grandissimo successo così dedicata alla canzone ovviamente che ci regala i romantici.

Padova, ovviamente la musica che parla la nostra lingua nel Ciao Cri con me Cristiana Dori, pronta a parlarvi di che cosa stanno combinando i regnanti del mondo, chiamiamoli così. La scienza ha avuto una reazione abbastanza forte su questa legge argentina che apre allo sfruttamento dei ghiacciai, che già di per sé, poveretti, sono agonizzanti, e purtroppo devo dire che ci ha messo lo zampino anche Javier Milei, che ha approvato una riforma che riduce le tutele ambientali, ripeto e sottolineo, riforma che riduce le tutele ambientali e apre alle attività minerarie in aree finora protette. Cioè, immaginatevi, insomma, gli ecologisti sono fuori di testa perché non possono accettare una decisione di questo tipo. Insomma, comunque, d'ora in avanti, dice Milei, il nostro paese torna ad avere un vero federalismo ambientale, una politica intelligente e sovrana per lo sfruttamento delle risorse. E quindi dove volete che andiamo a finire se ancora non c'è rispetto per questa povera terra? Non lo so. Facciamoci una domanda, diamoci una risposta, mentre ora a Radio Padova vi facciamo sentire i Negramaro con Ti è mai successo?

Testarda io nella versione simpaticissima di Giuliano Palma qui al Ciao Cri di Cristina Dori su Radio Padova Ritmo Italiano, per arrivare, per approdare invece a Gaia con le nuvole di Zanzara.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Radio Padova
4: è una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: E la terza bellissima di oggi, Zucchero, tutti i colori della mia vita, che ci accompagna non solo alla chiusura di questo appuntamento del lunedì del Ciao Cri, ma anche fino a Tiziano Ferro e Giorgia con la loro nuova canzone che è Superstar. Restate con noi, mi raccomando, perché tra poco arriva Made in Italy.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

0: sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: domenica. Buona domenica, così Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano, e qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Lunedì, undicesima giornata del mese di maggio. Buon lunedì e buona settimana a tutti. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Bresh e si intitola Dai, che fai?
1: Tre canzoni in fila.

Jackie e Vampiri era Gerardina Trovato, beh, di svariatissimi anni fa, su Radio Padova, al Ritmo Italiano. Così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Sentiamo anche Emma con Arcomi, questa è Vaci Piano. Scusa.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: I clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nella notte di oggi e nelle prossime notti sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina. Verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, entrata consigliata Mira Oriago. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 provenendo sia da Piovene sia da Rovigo per chi si mette in A4 in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: I romantici, quelli con la glicemia alta. Era Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per un attimo entriamo e apriamo la finestra dedicata al tennis. Siamo entrati nella seconda settimana dell'Internazionale d'Italia a Roma. Cobolli aprirà la sessione serale, su questo non ci piove. Mentre la mattinata è stata dolce e amara, Bellucci ha perso, a proposito di italiani, mentre Andrea Pellegrino ha vinto contro l'americano a sorpresa Francis Tiafoe. Nel tardo pomeriggio ci sarà l'esordio di Rani Paolini nel doppio, mentre è in campo Jannik Sinner, che ve lo dico così, 5-1 nel primo set contro Popirin, per cui sta per chiudere il primo set. Partite brevissime quelle di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Staremo un po' a vedere intanto come andrà la giornata per il resto degli italiani e soprattutto per Flavietto Cobolli, core de Roma. La musica di Tiziano Ferro con Giorgia nei prossimi minuti. Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Radio Padova Meteo.
10: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità sul Triveneto, con piogge e temporali che rischieranno di essere localmente di medio forte intensità e con la possibilità anche di grandinate. Giornata di domani che vedrà un parziale miglioramento del tempo. Ancora un po' di residua instabilità al mattino, ma dal pomeriggio si faranno strada ampie e schiarite. Le temperature massime per il momento non subiranno particolari variazioni. I venti soffieranno a tratti sostenuti, con mare Adriatico infatti mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Stella senza cielo, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così arriviamo ai saluti da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, il suo Sì Viaggiare vi accompagna fino a sera di questa giornata numero 11 del mese di maggio, nonché di inizio settimana. Noi ci si ritrova domani a partire dalle 14. A voi buona serata, sentiamo anche Saif con Buona Domenica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova. C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
2: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
1: Calcio d'inizio, ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions, continua la crisi del Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. La Roma vince nel recupero a Parma e tiene vive le speranze. Il Como passa a Verona e festeggia la storica prima qualificazione in una delle competizioni europee. Per la finale di Coppa Italia di mercoledì, scelto l'arbitro, sarà Guida a dirigere Lazio-Inter. A intonare il canto degli italiani invece sarà Neck, insieme alla banda musicale della Guardia di Finanza. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17:02. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

The Colors su Radio Padova ci hanno cantato di un amore per i Rolling Stones. Sono le 17:05 minuti. Buon pomeriggio, buon lunedì. Iniziamo la settimana, però terminiamo magari la giornata lavorativa insieme, perché fino alle 8 c'è Si Viaggiare con me, Franco Ghirardello. Benvenuti su Radio Padova. Continua la nostra musica. C'è Blanco con Nostalgia.

Mara Sattei con Sopra di me. Siete su Radio Padova, 17:16, non si ferma l'eco del Diavolo Veste Prada 2, ma continua naturalmente a farsi breccia nel cuore di tutti la moda italiana. E nell'anno in cui Gianni Versace avrebbe compiuto 80 anni, in vista di questo anche 30° anniversario della scomparsa, Parigi dedica proprio una grande mostra alla figura iconica della moda, insomma, che ha lasciato il segno per sempre, il grande Gianni Versace. Tra poco invece aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto, quindi rimanete qui su Radio Padova quando continua il ritmo italiano di Francesco Gabbani, Pachidermi e Pappagalli.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
1: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
5: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
6: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
7: Vederci bene è uno stile di vita.
8: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
7: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
9: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore.
7: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.

0: No, con il maledetto ti amo, siete su Radio Padova, buon lunedì, parliamo della cucina italiana in Europa, bella ricerca, pensate, ci sono tantissimi ristoranti, quanti? Tanti, facciamo anche dei numeri, 90.000 ristoranti italiani all'estero, allora però vanno fortissimi ad esempio certe cose, ad esempio la pizza margherita a Parigi, il cappuccino a Londra, vabbè in tutto il mondo, adesso non stiamo lì a guardare proprio il pelo sull'uovo come si suol dire, però abbiamo scoperto una cosa, ad esempio, che a Barcellona stravince la carbonara, ecco, e la pasta fresca. A Lione, sentite qua, a Lione in Francia, capito, bevono i vini italiani, ma se se ne accorgono i francesi doc, capito, tirano via il passaporto. Questi qua non si può neanche dire a nessuno. Comunque questo è, ma a Vienna, attenzione, a Vienna stanno crescendo soprattutto i piatti del nord-est Italia, quindi anche la nostra cucina veneta, vi immaginate, quindi la polenta con il baccalà alla vicentina, tipo adesso c'è l'Eurovision Song Contest, vi immaginate, arrivano lì cantanti da tutto il mondo e mangiano il baccalà alla vicentina, oppure che ne so, il folpetto, quello bollito che puoi trovare anche qui in piazza a Padova. Così, questa è la notizia di oggi e voi siete su Radio Padova, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello e la nostra musica continua con Ai Ai, D'Argen D'Amico.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi azzabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala.

0: con le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.
1: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il dito. Raggio Padova.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.
3: Thank you.

0: sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.
2: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia Padova CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che per lavori nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, quindi per tre notti consecutive, verrà chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento della 4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazioni in loco. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Radio Padova. Sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Éluard.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.